1003 Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse baronesse, marchesone principesse, e madone, doni, cavo, doni, cavo, doni, doni, doni, doni, doni, in Italia 640, in Romagna 231.